0: Va bene, rispetto all'interesse.
1: 72 is clear of that resident.
2: Copy 72.